0: Ebro FM, la aragonesa.
1: Solo éxitos. Solo éxitos.
2: Lungo il transito dell'apparente dualità.
0: Ebro FM, la aragonesa. Solo éxitos.